Allora, le sto facendo una risoluzione. Ah, sì. Non è che sto facendo un po' di... Aspetta. Henry George, 3574, MHT 3574, I'll be en route to the fairground.